va, mon laissant magnat.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

chi sa qua parte, chi sa qua parte hanno portato stonda. Oggi trovate un biglietto scritto, nella vita quella che dura meno è la felicità.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vento terra stava viva, quando cantavo il mare marra, moglie che sfidare ogni manina, a voce a croia nunca senti più.

Ma nulla è più.

strada, a sua rimanda in fondo, un'isola, la luna canta larga, si innamora, luna canta che

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipette.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facetemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello giorna, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così m'ovellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, numarite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con impetto la panza. Io divento

0: Che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia, il ricordo del nostro amor, il ricordo del nostro amor.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

כתבה נשים קדרי סתום רן וסתם אורן ומפיר את שווי זופרים

Ma questa non era casa sua, allora era un ladro.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Ťahá rosta, tá ťahá murindale. Pôd si šťata, pôd si škula, eba muria maca. Se pur in ginocchio mi viene a pregare, sam galer, da faccio brutta, viglianca, garogni, tirano, svalcano, sta manze, padano, mi fatta buffa.

T'ha già fa arrestare, t'ha già fa arrestare, t'ha già fa pure in galera. Pozzi scotta, pozzi scula, e va a morire ammazza. Se pure in ginocchio mi viene a pregare, siamo in galera, ti faccio portare. Vigliacchi, carogni, di non sforcanza, panze, patane, mi porta a buffare. Oh, che dici? Ti vedo un'altra volta, faccio capire di buon uomo. Ti è la lingua apposta e non spostare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: here. Maybe.
1: Isn't it? Free stuff.

voglio lasciar cercare.

tutto innamorato, ma te stine segnata, non ti si fatta rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, esso cos'ette, e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarene

Ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché si non sanno, un po' per amor tuo e un po'

0: con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio palù, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto solo.

0: dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. È una puntata speciale dedicata a tutti gli innamorati, a chi lo è già da una vita, a chi lo è da un giorno e anche a chi sta ancora cercando quell'amore capace di restare per sempre. Nella giornata di domani, la più romantica dell'anno, celebriamo i sentimenti autentici, quelli che resistono al tempo, un po' alle distanze e soprattutto anche alle paure, e lo facciamo con un artista che dell'amore ha fatto la sua lingua madre, intrecciando tradizione napoletana e sonorità contemporanee in quello che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica, il Sound Neupolitan. Sul palco del teatro Lendi di Sant'Arpino, Gabriele Esposito, nella serata degli innamorati, porterà in scena Psemp, note di un amore che resta, uno spettacolo che è molto più di un concerto, è un viaggio emozionale tra musiche, parole, teatro e danza. Dopo il sold out di Napoli e Nocera, l'artista napoletano torna con una serata pensata proprio per San Valentino, tra sorprese, momenti intimi e nuove sfumature dei suoi brani più amati. E non solo, sarà anche l'occasione per scoprire in anteprima il suo nuovo singolo, che si intitola appunto Per Sempre, che anticipa l'EP in uscita in primavera. Un ritorno a una cantabilità più intima e sentimentale per raccontare ciò che resta quando tutto cambia, l'amore vero che non finisce mai. Gabriele Esposito è considerato una delle voci più promettenti della scena musicale napoletana, amatissimo dalla generazione Z,

scrivere grandi canzoni, poi riesce con la stessa facilità ad esprimere i suoi sentimenti nella vita privata. Insieme scopriremo come vive l'amore Gabriele Esposito. Allora restate con noi, come si dice, accendete il cuore, alzate il volume. Questa è una puntata speciale dedicata a chi crede ancora nell'amore per sempre.

0: brano che abbiamo appena ascoltato era Che Lalla di Gabriele Esposito, che è qui con noi oggi in studio. Ciao Gabriele, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: Noi siamo felicissimi di iniziare proprio con te e di anticipare la giornata di domani, che è la giornata degli innamorati, dedicata all'amore. E tu dell'amore ne hai sempre parlato nella maniera migliore, quella più autentica, sincera, senza tanti fronzoli, però come si dice, con sostanza, di chi ha il cuore davvero. Come è iniziata questa tua passione per la musica, ma soprattutto anche questa tua capacità di scrivere e di parlare dell'amore in una maniera così intensa?
1: Allora, io ho iniziato a suonare che avevo 12 anni. Mio padre era un musicista pianista, quindi si è sempre ispirato tanta musica a casa, mi ha trasmesso tutto il DNA e tutto l'amore per la musica. Però appunto non ho preso il piano, anche se lo suonicchiavo e lo suono tuttora, ma la chitarra è stato insomma il mio amore. L'ho presa da mia zia che la teneva lì abbandonata e ho iniziato a suonare. Tuttora suono, diciamo, da imparato con internet, da autodidatta, emulando anche, diciamo, i miei idoli e le canzoni che mi piacevano. Dopodiché la scrittura è arrivata dopo. Ho iniziato a scrivere in inglese all'età di 17 anni, 18 anni, che i miei ascolti erano 90% in inglese, e ho cantato prevalentemente sì, d'amore sicuramente, per poi arrivare al napoletano, che è stato un naturale passaggio, proprio perché mi sono ritrovato chiaramente a guardarmi nello specchio e a dire: io parlo così, mi chiamo Gabriele Esposito, quindi cognome napoletanissimo, e fondamentalmente è un modo più sincero, più veritiero di dire le cose, cioè dirle nella mia lingua, e quindi il napoletano è stato un po' un ritorno alle radici, anche perché è una cosa che io non dico che scartavo inizialmente, però le cose più vicine, soprattutto quando cresce tutto quanto, cerchi l'America, mo ci vuole, e poi a un certo punto Napoli viene a bussarti alla porta, e penso che qualunque cosa napoletano faccia, che sia la musica o altre cose, a un certo punto le radici escono fuori. E quindi ho trovato la mia chiave nella scrittura in napoletano, anche grazie a un carissimo amico con cui ho scritto svariate canzoni, che si chiama Alexander Manzo Armoan, che mi ha dato veramente una grande mano a inquadrarmi in quel senso là, e sono le persone giuste, così come le persone ti stanno intorno, anche extra lavorative, ma in questo caso un buon produttore o autore, quello che sia, con lui
0: che ha creduto in te e ha saputo tradurre.
1: Sì, soprattutto cacciar fuori quello che già è in te e

0: E quella è la verità di cui sono troppo troppo contento, insomma, in questi anni, perché poi sono riuscito a mantenere anche il mio approccio che avevo con l'inglese, che col napoletano, avendo una lingua molto ritmica, come con le chiuse, molte parole vengono chiuse con le consonanti, sono rimasto, diciamo, con quel suono lì, però con una parola chiaramente diversa, perché gli inglesi sono anche molto più pragmatici. Infatti i miei brani in inglese, i testi erano anche più pragmatici. Ricordo Limits, che portai a X Factor, che diceva: "Don't tell me that it's over, stay until I'm sober, I don't wanna know", che significa tipo: non dirmi che è finita, resta finché sono sobrio. Però in inglese è più un fatto di sonorità e di semplicità. Dice: succede questo. Invece nel napoletano c'è un discorso molto di immagini, di metafore.
1: Beh, il napoletano è un po' filosofo e quindi molto spesso parla anche per metafore. E poi tu sei appunto così naturale che ogni cosa artificiosa sarebbe stata fuori dal tuo modo di essere. Sì, quindi no, parlare in napoletano è la forma più naturale, anche se vediamo che parli perfettamente in italiano. Però il napoletano è qualcosa che, come hai detto tu, ha a che fare con le origini. Parlavi anche dell'inglese, ma quando ti sei innamorato per le prime volte, quando pensi all'amore, a che canzone pensi?
0: Ma in realtà, diciamo che forse maggiormente ho sempre...
1: Qual è la prima canzone con cui ti sei innamorato?
0: Ma ricordo un brano di Ed Sheeran, Primo Amore e tutto quanto, che si chiama Tenerife Sea, che è un brano di Ed Sheeran, il secondo disco di Ed Sheeran. Questo brano è molto romantico, però in linea di massima gli ascolti che ho, e quando penso all'amore e tutto quanto, è sempre qualcosa di... cioè musica un po' anche indie, non dico triste, però con una vena sempre malinconica, c'è sempre questa malinconia presente. E uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, se non il mio preferito a livello di vibrazioni, si chiama Sweet Disposition dei Temper Trap, e quello fa Sweet Disposition, che è un pezzo storico di una ventina di anni fa. E sai, quando sono andato a vedere poi il testo, perché sono sempre stato prima musica, poi testo, poi alla fine ti ritrovi che molto spesso, anche quando scrivo la stessa cosa, cioè il testo e la musica poi in qualche modo
1: sono una cosa sola.
0: Sì, hanno lo stesso colore. E questo è uno dei miei brani preferiti, perché dice una cosa bellissima, che Sweet Disposition sarebbe questa predisposizione dolce. Cioè lui parla di, nel pezzo parla di momenti, risate, e parla di una gioventù che sta proprio nel predisporsi a tutte queste cose dolcemente, che fanno parte poi della vita e ci rendono giovani sempre. E quindi è quella gioventù eterna interiore che ci predispone anche all'amore, proprio alla fine.

0: E questo invece era Areta no pensiero del 2023, che fa parte poi del tuo secondo EP Akurdamsh volume 1, e siamo in attesa del volume 2.
1: So. Eh sì, sta arrivando finalmente, e si chiuderà un po' un cerchio per me, perché anche la maniera in cui ho deciso di rilasciare i brani del volume 1 e del volume 2 sono come quando accordi uno strumento, cioè fai una corda alla volta. Io ho fatto un pezzo alla volta, un singolo alla volta, perché è una grande raccolta di momenti che, insomma, mentre trovo la mia strada musicale, insomma, un concept album è un album un po' più, diciamo, coerente dall'inizio. Questa mia maniera di rilasciare i brani è proprio come a dire: mi sto accordando intanto anch'io attraverso dei singoli, dei brani. Quindi è questo un po' il discorso. E chiuderà il cerchio con il volume 2 a breve, veramente, fra qualche mese. E tra l'altro, poi tra poco uscirà il mio nuovo singolo.
0: E noi lo aspettiamo con ansia, anche perché ogni tua uscita è un grande successo, sempre più planetario, milioni di fan, di follower, di persone che ti cercano, proprio forse anche perché questa tua immediatezza, capacità di parlare ai cuori, all'anima, senza nessun filtro.
1: Grazie, spero che ogni passo, io poi sto sperimentando, quindi vedere che comunque anche delle cose diverse vengono prese bene significa tanto. Ad esempio l'ultimo singolo, che là ho visto che mi hanno fatto un sacco di coreografie, diciamo la maggior parte dei miei pezzi sono ballad, quindi faccio un pezzo più movimentato e succedono tante cose diverse, e dico quanto si può sperimentare e quanto a volte dobbiamo anche osare, no? E fare delle cose diverse.
0: Il tuo tour, di cui farà parte lo spettacolo di domani, che sarà al Teatro Lendi di Sant'Arpino in provincia di Caserta, una serata speciale dedicata agli innamorati, ma non solo, o meglio a tutti quelli che sono innamorati di una persona o della vita, dell'amore, innamorati dell'amore, perché come dici tu è una fiamma, è qualcosa che non finisce mai, che ti rende eternamente giovani. Areta no pensiero, quanto in realtà Gabriele Esposito poi nella vita è capace di tirar fuori tutto questo romanticismo, e chi scrive cose così belle poi è capace anche di dirle?
1: Non sempre, ma penso sia proprio il paradosso, diciamo, di avere una necessità di espressione, che se riuscissi a dire o a essere in un certo modo sempre, probabilmente... sono ricordato questa frase, mi è passato dalla testa un caro amico che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, era un cantautore molto giovane, si chiama Michele, e diceva questa frase, la disse ad amici, quando sa, dice: non posso mai dimenticare. C'era un professore che criticava il fatto che lui era triste nelle canzoni, e diceva: ma è una bella giornata, io esco e c'è il sole, esco a farmi una passeggiata e magari non scrivo la canzone. E questa cosa per dire che è proprio quella necessità di espressione, di non saper dire, esprimere certi sentimenti grandi che senti, volerli mettere in un brano, dove c'è un'alchimia, dove c'è un qualcosa che, ecco, come per esempio, va oltre il tempo, va oltre il tangibile. E quindi questa è una cosa che mi interessa molto in generale, proprio della musica, oltrepassare proprio questioni di spazio e di tempo, così come in Areta no pensiero dice: troppo spazio e poco tempo.
0: Questo è vero, anche voi giovani, tu sei giovanissimo, correte sempre, noi abbiamo tanti computer, tante cose che dovrebbero renderci la vita più facile, invece sembra che in qualche modo ce la complichino, o comunque che ci portino a dover far sempre tantissimo. E quindi non so, molto spesso già da giovanissimi si vive quest'ansia da prestazione o quest'ansia di dover far chissà quante cose anche in un brevissimo tempo. Invece le emozioni, così come l'arte, a volte ha bisogno di tempo, di pensiero, di riflessione.
1: Sì, proprio di una lentezza emotiva che adesso manca. Viviamo tutti delle vite troppo velocizzate. Io sono di questa generazione che è a cavallo fra la Gen Z e i Millennials. Si chiama Zillennials, che sono tra i 96 e i 99, una cosa del genere. E ho avuto comunque una prospettiva interessante su questo cambio tecnologico, poiché ho vissuto tanti piccoli grandi passaggi, soprattutto nei servizi di comunicazione. Ricordo quando ero in prima liceo, arriva WhatsApp, che comunque WhatsApp significa essere sempre reperibili. Mi ricordo, fanno sto gruppo della classe, io dico: ma con me, allora io mo devo stare sempre, cioè prima aprivi al massimo il computer, Facebook, aprivi in quel momento il computer e rispondevi ai messaggi. E là mi ricordo mi scattò una cosa in testa, a dire: io dovrei essere quindi sempre reperibile, ma perché? cioè a rispondere a ogni cosa che uno scrive.
0: Infatti la sensazione che, scusami, che si ha da chi ti vive da fuori, che comunque questo non ti tange più di tanto, nel senso che tu sei uno dei pochi che riesce a prendersi comunque i suoi spazi, a prendere le cose sul serio, a non avere quest'ansia né da prestazione né da social, eppure ogni cosa che esce dalle tue mani, dalla tua chitarra, dalla tua voce, alla fine ha un successo immediato e virale.
1: No, diciamo che prendo il bello di queste situazioni qui, perché comunque anche quel musicista medio è una persona che vuole capire di quello che gli sta intorno, è anche un po' sociologo, quindi sicuramente una ricerca musicale abbinata ad una possibilità di entrare in un contenitore come quello dei social e guardarsi intorno, entrare lì e dire ci sono persone così, persone colà, persone che fanno questo, persone che fanno quell'altro. Se lo prendi bene, riesci anche a captare, a intercettare, ma che è stato sempre poi parte di me, perché poi alla fine la persona, così come scendi in strada, mo ci vuole con la chitarra in strada e empatizzi insomma con la gente, quella capacità anche sui social, nel senso guardandoti intorno e avendo una percezione di quello che, a parte che può piacere, perché quello è una cosa che pochi ti danno, nel senso dei musicisti, ma alla fine un artista vuole sempre, la sintesi è importante, e per sintetizzare devi raccogliere tante informazioni per piacere veramente, però non è un piacere in un senso di faccio quello che va, è proprio capisco il mio ruolo in questa storia, in questo momento storico, e quello che io posso dare a queste persone e quello che sento che potrebbe essere veramente necessario, soprattutto in questo momento storico dove c'è una carenza appunto di certo tipo di sentimento, di passione, di amore proprio verso il prossimo e tutto quanto. Quindi prendo tutto quanto e poi cerco di sintetizzarlo in una melodia, e quindi ci sono tanti ascolti, tante parole che leggi, tanti libri, quindi questo è lo studio, e secondo me lo social può essere uno strumento, ma ci sono troppe persone che poi fanno le cose dal social, per il social, anche nella musica, e quindi rimane lì. E io personalmente ho dovuto attraversare tanti step con un certo tipo di alchimia, trasformare tra virgolette quelle cose che facevo e renderle sempre più serie e utili a, diciamo, a me, a chi le ascolta, per non fare una cosa così.

0: Si me innamora di Gabriele Esposito, che è ai nostri microfoni di Diretta Live. Allora, se mi innamoro, e tu puoi dire che sei innamorato in questo momento? Siamo un po' indiscreti, vogliamo entrare un po' nella tua privacy, se ce lo vuoi raccontare.
1: Ma mi riappello alle parole scritte in passato. Ci sono delle ombre, no? A volte, soprattutto quando c'è qualcosa di importante in ballo come l'amore. In questo caso è sempre quel sintomo di paranoia, no? Dici, si manna amore, cagna vita mia, ma c'è un barato come si fa a soffrire, che paranoia. E diciamo che sto in questa fase dove mi sto disimparando a vivere con le paranoie e a essere un po' più...
0: Stai prendendo coraggio, sì, ti stai mettendo in gioco.
1: Concreto, lasciami andare al concreto, a un amore concreto che...
0: Perché secondo te si ha così paura dell'amore?
1: Perché penso che validando un certo tipo di sentimento, di amore, devi forse renderti conto e affrontare anche tutto l'altro, va a attivare anche secondo me una parte di dolore che uno non vuole vedere, legato a tanti ambienti, diciamo, della propria emotività. Però secondo me è quello, perché poi è un catalizzatore di tutto. Quindi
0: paura un po' di perdersi.
1: Sì, l'amore stesso ti richiede questo, di renderti completamente vulnerabile, di buttarti, ma soprattutto di... Però a volte non si riesce bene proprio perché non individuiamo noi dove siamo, e quindi quel cacciarlo fuori totalmente ciò che siamo non lo riusciamo a fare a volte perché...
0: Una forma di autoprotezione forse.
1: Sì, esattamente, esattamente. Quindi questa cosa qui devo dire che nell'ultimo periodo la sto affrontando molto, perché a un certo punto penso sia volontà di tutti quanti liberarsi da un certo tipo di sofferenza che ci accompagnerà sempre, perché purtroppo l'essere umano avrà sempre quel...
0: Come diceva Totò, la felicità sono attimi di dimenticanza.
1: Almeno uno si predispone per acchiappare tutto quello e soprattutto non aver paura di affrontare ciò che uno ha dentro, la possibilità di essere se stessi. Quella è la cosa, che magari a volte arriva un amore, arriva una cosa e noi non siamo, non dico pronti, però non ci troviamo dentro, quindi però... Un amore può essere anche motivo di ricerca in quel senso là.
0: E anche di superare se stessi, di rispecchiarsi nell'altro e quindi di avere un mondo più completo di emozioni, un mondo a 360 gradi.
1: Assolutamente, anche perché attraverso l'altro poi io personalmente ho passato dei momenti in cui mi sono isolato più di quello che potevo, cioè nel senso che alla fine non è mai una questione di isolamento quando dici pure voglio trovarmi, voglio stare da solo, ma non è così. Cioè l'isolamento è una cosa, stare con se stessi è un'altra. Isolarsi significa anche isolarsi da se stesso, e devo dirti che nell'ultimo anno insomma avevo accumulato secondo me tante cose, anche perché mi sono cambiate tante cose in poco tempo, anche con questa esposizione.
0: Forse infatti lo dicevi l'ultima volta che sei venuto qui, che anche questo grande successo immediato un po' ti aveva destabilizzato, quindi avevi bisogno di centrarti di nuovo.
1: Sì, lasci da parte delle cose che poi pensi non siano necessarie, piccole parti di te, e poi in realtà sono quelle le parti importanti, il tuo modo di vivere le emozioni, amare. Anche ultimamente notavo, ero andato in strada per promuovere questa data di San Valentino al Teatro Lendi, e il giorno dopo mi sentivo emotivamente drenato, perché quando faccio una cosa così comunque mi do, e serve del tempo, dei modi per individuarlo, per capire che tu sei fatto così, non puoi lasciarti indietro perché devi fare il prossimo pezzo, il prossimo concerto, la prossima intervista, quello che è. Il tuo centro viene prima di tutto, soprattutto poi alla fine è importante non le cose che fai e tutto quanto, ma è importante che dentro stai in contatto con te stesso e sei al centro delle cose che fai e sei presente. Insomma, questo ho fatto quest'anno, mi sono un po' ricentrato. E questo,
0: ma si avverte, sai, si avverte moltissimo. Ed è bello, cioè proprio anche dallo sguardo che hai si vede che sei sereno, e io penso che questo sia anche la tua forza e anche il motivo per cui tanti giovani si riconoscano in te, perché così come in amore chi è dipendente a volte allontana, l'altro, così anche chi è alla ricerca spasmodica del successo in qualche modo diventa anche respingente o non sempre autentico. Invece si percepisce che tu cerchi qualcosa di valore che parte soprattutto da te, che sei centrato, che poi se il successo arriva ben venga, ma non è quello il tuo unico obiettivo nella vita, e forse anche per questo gli altri sentono in te questa serenità o questa capacità di essere dentro, perché ci sei sui social, sei dappertutto, però sai anche stare da solo con te stesso, e questo forse è quello che vorrebbero tutti, a volte non sempre ci riescono.
1: Un artista deve dare una prospettiva di vita, deve dire quello è Gabriele e vive in questa maniera, poi lascia stare che il pezzo può essere A, B, C, D, però mi lego a quel sentimento di vita. Ci sono amici, quando li vedi ti fanno stare in dei mood più che in altro. Stessa cosa è la musica, quando ascolti un artista ti dà una sensazione o un'altra, e cerco di riportare in musica poi questa prospettiva di vita, questo sentimento, e ancora di più forse questo momento riesco a vedere anche tanti freni che mi sono dato, perché poi è dietro l'angolo, soprattutto se ecco dentro non hai risolto delle cose, rimani abbastanza vulnerabile a ansie e paranoie del mondo circostante, che può essere una persona più o meno vicina che ti dice no, ma questa cosa tu dovresti fare così, colà.
0: E tu ascolti consigli o segui più il tuo io interiore?
1: Ma il fatto è che quando il tuo interiore non sta centrato, puoi seguire anche consigli sbagliati, andare dove tira il vento. A me è capitato, devo ammetterlo. E adesso vedo proprio che non sei rimpiazzabile, cioè quello che è il tuo sentire è qualcosa che a volte manca a te, devi dare delle spiegazioni, devi seguirlo nelle decisioni.
0: Iman direbbe il tuo daimon interiore.
1: Il daimon, esatto, infatti stavo leggendo Il codice dell'anima.
0: Dell'anima, è uno dei miei libri preferiti.
1: È bellissimo. E infatti questo è il discorso, ritrovare proprio questa cosa qua, ma questa fiducia, perché a me personalmente quello che mi ha portato avanti sempre è una grande fiducia in me stesso, in una certa parte di me stesso. Proprio ieri sentivo al Super Bowl Bad Bunny, che diceva mentre cantava: se io sono qui è perché qui al Super Bowl, lui è di Puerto Rico, ho detto perché io semplicemente ho creduto in me stesso, lo diceva durante l'esibizione. E a volte ci sono anche persone, diciamo il mondo esterno, che quando percepiscono che tu credi in te stesso è una certa fede, che ad altri può risultare a volte anche antipatica, soprattutto se magari nei modi di avere a che fare puoi risultare, non dico presuntuoso, però sicuro, dici guarda che la cosa, si sente questa cosa. Se tu non sei centrato, l'altro dice vabbè, ma tu pensi a te, oppure sei, capito, e non ascolti l'altro. In realtà è proprio il contrario, cioè quello che viene da un'intuizione, perché intuisco il mondo circostante, e poi certo devi ascoltare, non è che ti devi chiudere, però
0: no, diciamo
1: devi
0: che
1: passare per te, devi essere il filtro.
0: Cioè uno deve ascoltare anche gli altri, sentire i pareri degli altri, però poi a decidere devi essere solo te, con te stesso, con quello che senti dentro.
1: Sì, perché poi niente e nessuno può rimpiazzare quella cosa lì, e questa fiducia, diciamo che poi la vita ti mette alla prova, può venire compromessa più o meno da delle cose, ma io credo fortemente, e adesso lo credo ancora di più, che sia proprio un processo necessario che ti vengano delle cose contro per testare la tua perseveranza, la tua tenacia, e credo in un ritorno che sia ancora più forte, proprio perché ti rendi conto quando vai giù, o ti lasci andare giù in quel senso là, ti rendi conto che così come ti sei lasciato andare giù dipende sempre e solo esclusivamente da te. Poi la magia, le canzoni, cioè tutta condivisione, ma senza di te, senza che ti percepisci, non succede niente. Quindi questa lezione per me è stata molto importante, cioè vedere quanto non puoi sostituire con il resto quello che senti dentro, quello che vuoi fare, perché poi anche il desiderio, come lo spieghi? Cioè tu ti svegli una mattina, ti senti di fare una cosa, ti senti di fare una scelta, perché? Perché lo senti, perché ti muovi con sentimento e non...
0: Perché in quel momento anche la tua indole dice che devi andare in quella direzione. Anche i sogni a volte sono importanti,
1: sì,
0: perché rivelano tanto di noi stessi e delle nostre aspirazioni più intime.
1: I sogni sono molto molto importanti, analizzarli io sempre cerco.
0: E andiamo avanti con un altro brano da ripiglio.
1: Yeah. Oh, it's... Fuori sempre malattia.
2: ma grazia fa. Mi è salato per sempre e non potevo parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché. Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratasso sto veleno.

Vă gomenșem. Momești casa de mana, forța stringe. Si proprio come chi la casa fanno insieme a te. Senza manca un'obiettiva, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te maratassi sta con te.

0: E questo era Tarripiglia di Gabriele Esposito. Guarda, io sono contentissima perché ti stai raccontando in una maniera molto autentica e penso che per tutti gli ascoltatori, soprattutto per i giovani che si riconoscano in te, trovano in te tanta, tanta fiducia e tanta forza anche per andare sempre avanti ogni giorno, perché poi la vita è una ruota, ci sono momenti in cui raggiungi il massimo, momenti che devi ricominciare, però anche ricominciare non è tanto male perché a volte ti porta anche nuovi stimoli. Però quello che hai detto è una cosa fondamentale, quella della resistenza, perché dove c'è la perseveranza molto spesso vince persino il talento, perché tanti che hanno talento però che si abbattono alla prima difficoltà non riescono ad arrivare dove chi insomma ci crede e si mette costantemente in gioco e si rinnova sempre. Domani 14 alle 21 Teatro Lendi di Sant'Arpino in provincia di Caserta, giornata dedicata agli innamorati, ma so che sarà una giornata molto speciale in cui non solo rivisiterai tutti i tuoi brani anche a volte in una chiave un po' nuova con la tua band storica, però ci sarà anche una sorta di recita, insomma ci saranno varie sorprese. Vuoi anticiparci qualcosa?
1: Sì, è uno spettacolo, lo spettacolo più ricco che ho fatto fino ad adesso, è la dimensione più bella anche per me, per la mia musica, per il mio modo di comunicare le emozioni. E ci saranno dei ballerini che insomma più su un mood di arti performative, quindi numeri così. C'è il contributo di Biagio Manna, con cui ho scritto anche parte dello spettacolo. Biagio poi reciterà, poi c'è qualche spoiler in realtà, anche spoiler del nuovo disco di Accordamoci volume 2 e anche del prossimo singolo che si chiamerà proprio come lo spettacolo Posto Sempre,
0: che ormai è proprio un mini tour che è già iniziato al Teatro San Nazaro a dicembre, dove so che è stato un successone proprio.
1: Sì, un sold out, aspettando veramente.
0: Subito, neanche ha aperto il botteghino che subito sono esauriti tutti i posti. Anche a Salerno, a Nocera Inferiore.
1: A Nocera Inferiore, al Teatro Sala Roma, adesso il Lendi. E a breve annuncerò un'altra data che vi anticipo qui, anche perché la annuncerò proprio nei prossimi giorni, che è il 22 aprile al Teatro Troisi a Fuorigrotta.
0: Ritorni a Napoli
1: per chiudere questo cerchio. Insomma sarà, ed è stato, perché è già ancora finito, però è un mini tour che mi lancia insomma in quello che poi voglio fare ancora più con sostanza, con molte più date, però dovevo tastare il territorio. E poi in estate chiaramente sarò in giro a promuovere il nuovo EP e a suonare, perché si suona, faccio questo e voilà.
0: Quando tu proprio nasci live, nasci appunto, hai detto prima, via Scarlatti, come si intitolava tra l'altro il tuo primo EP, questo bisogno di avere un contatto e una verifica costante con il tuo pubblico, questo dialogare sempre intensamente, molto da vicino.
1: Sì, nasce così il mio percorso e infatti tra le mie volontà c'è questa cosa quest'estate, oltre al tour diciamo ufficiale con la band, sto pensando di organizzare qualcosa che mi riporti anche un po' ai vecchi tempi, quindi qualcosa che ha a che fare con la strada, però non dico ancora niente perché siamo diciamo fase di brainstorming, però mi piacerebbe tanto perché è una dimensione che non apprezzo ed è
0: quello
1: qualcosa
0: che restituisce subito anche l'entusiasmo di quello che stai facendo.
1: Sì, che poi molte volte poi dici ok, questa cosa la devi giustificare in qualche modo, sai, legandola a qualcosa che è il disco, questo, alla fine io suono, cioè se io domani, come ho fatto ultimamente, ecco, sì, ho promosso la data all'Endy, ma alla fine posso andare ogni giorno in strada e fare anche un tour in strada, fare insieme a tutto il percorso, diciamo, discografico, se un brano va bene, va meno bene, nulla ti vieta di fare quella cosa là. E devo dire che qualche frenuccio, ma anche perché le cose sul tavolo erano tante, magari qualche suonata in strada in più me la sarei dovuta fare, proprio per ricordarmi un attimo di certe cose. Però adesso
0: in realtà tu sei anche uno spirito libero, quindi forse stare troppo nelle forme, questo ti sta stretto.
1: Sì. Il discorso di prima è che magari partiva la vocina dentro di me, voglio fare sta cosa, voglio fare un tour in strada, e poi c'erano voci non mie, ma di ansie, paranoie, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Però maggio pensavo a fare questo in un certo modo perché già fa questo, oppure dovrei fare questo. Quando poi non è così. Certo, devi avere a un certo momento un certo tipo di disciplina, forma, ma non puoi, per quella forma disciplina, che mettere da parte te, soprattutto in un lavoro così guidato da un istinto e da una visione che non ha direzione precisa, che io mi posso svegliare domani e non lo so il disco che farò domani, la canzone che scrivo, posso solo vivere le mie emozioni giorno dopo giorno, far fede insomma a quello che sento e portarla avanti, non lo so.
0: È bello perché anche nel tuo cambiare, nel tuo evolvere sia come uomo che come artista è molto bello perché c'è sempre una certa coerenza, il non dimenticare mai da dove sei partito, sì, e mantenere questo filo conduttore in tutto ciò che fai. Proprio in questi giorni stavo vedendo anche su Instagram, girava un reel in cui diceva: è più importante raggiungere l'obiettivo o il percorso? E c'è un Brad Pitt che ricorda che la cosa più importante è la compagnia, e questo si percepisce molto anche da te.
1: Assolutamente. Poi c'è anche l'altro lato, che è sempre
0: il bisogno poi di chiudersi anche ogni tanto in se stesso e trovare.
1: Sì, bisogna capire anche quando stai dando troppo spazio e importanza all'altro, quando magari è una cosa. A volte dobbiamo prendere anche delle decisioni difficili, quella è la verità. Ed è lì che poi, se non si sblocca un tassello, la dici, allora forse quello. Parlo di karma, però è proprio la mia sfida è quella, saper dire no, e quando, che a un certo punto
0: gli altri devono essere un arricchimento, non un disperdersi.
1: Sì, quindi sì, e a volte, cioè, crescendo incontri delle parti di te proprio, diciamo, ma forse io sono perseverante, questo, quell'altro, ho fatto questo e l'altro, ma se non imparo, mo ci vuole a dire di no, o anche a cambiare o tagliare addirittura dei rapporti o delle collaborazioni in un certo momento, finisce che la tua cosa non si espande, perché magari, come hai detto tu, la compagnia, cioè ho sempre dato un'importanza centrale in quello, però
0: ci deve essere una compagnia luminosa che ti arricchisce. Ci sono anche tante persone che assorbono la tua energia, sì, quindi bisogna anche imparare, come dire, a sfrondare piano piano anche le persone che ti accompagnano lungo il percorso. E questo non vuol dire essere un voltagabbana, è anche la vita che evolve, quindi alcune cose bisogna necessariamente lasciarle andare per poterne accogliere di nuove. E anche noi siamo a volte come dei computer, no? Alla fine a un certo punto i file sono stracolmi, bisogna un po' liberare.
1: Sì, assolutamente. Il database proprio pieno.
0: Bisogna dare anche spazio. Allora, chiudiamo, stiamo parlando di San Valentino, stiamo parlando d'amore. Un'ultima domanda. Tu come ti definiresti? Come vivi l'amore? Hai detto prima che molto spesso sei legato a momenti di malinconia, di nostalgia, ma ti definiresti un romantico? Come vivi il romanticismo? Ti imbarazza? Ti piace? Adesso per San Valentino cosa faresti per la tua fidanzata? Cosa vuoi organizzare? Sarai impegnato chiaramente con questo concerto, però prima, dopo, durante?
1: No.
0: O se avessi la serata libera, cosa avresti fatto?
1: Allora, se avessi avuto la serata libera, no, sarei andato fuori, nel senso fuori Napoli. Cioè, penso che la cosa,
0: il viaggio,
1: sì, la cosa più preziosa che si può condividere sono dei momenti, parte da soli, ma il viaggio è una cosa che insomma rimane per sempre. E poi non so, cioè alla fine sono un ragazzo abbastanza semplice, mi piace mangiare, assaggiare cose diverse insieme a lei, mi piace girare e incuriosirmi, insomma, condividere questo viaggio sia metaforico sia nella senso. Quindi sì, se non ci fosse stata magari la giornata così del concerto, sarei andato fuori, oppure no, oppure niente, questo. Poi alla fine magari non sono un romantico canonico, ma meglio così, perché sempre ci sta uno dei miei film preferiti, se non il mio film preferito, 500 giorni insieme, dove lui lavora in una azienda di produzione di bigliettini di auguri o romantici, e lui, quando gli viene spezzato il cuore, fa tutta questa critica alle frasi che vengono scritte da questi qui, perché qui le frasi che vengono scritte su tutti, non dico i baci perugina, perché anche i baci hanno le frasi di autori anche di un certo spessore, però quelle che leggiamo, diciamo, in generale dell'amore, quelle che vengono definite romantiche, non portano con loro magari spesso la complessità di certe emozioni. quindi preferisco essere un romantico diverso e anche
0: con i gesti più che con le parole, anche se poi sì, con le parole lavori anche tanto bene, sai trovare parole bellissime, per diciamo che poi le trasferisci nella musica.
1: Sì.
0: Forse è la tua miglior forma espressiva.
1: Assolutamente. E magari, come dice Troisi, la poesia non è di chi la scrive, ma di chi
0: la legge.
1: Sì, a chi gli serve proprio.
0: A chi gli serve, sì. È vero, sì, la poesia di chi gli serve, è vero.
1: E quindi a volte, anzi, cioè, quando scrivo è sempre un buttare fuori tutte queste cose accumulate e niente, il discorso è sono un romantico un po' diverso, non lo so,
0: un romantico moderno, diciamo, un romantico senza troppe smancerie, più di sostanza, più di gesti concreti.
1: Sì,
0: è quello. E pensi quanto sarà bello che le tue canzoni proprio in questo giorno saranno dedicate a tante persone, come l'ultimo che vogliamo ascoltare, che si intitola L'Unica. Quanti manderanno questa L'Unica?
1: Ma quella data che è uscita un po' di anni fa, cosa è successo? Che molte persone sto incontrando ultimamente mi dicono: a me mi ha dedicato L'Unica, ma ci siamo lasciati. Perché magari no. Però alla fine, certo, è un pezzo anche importante da dedicare, però è un pezzo che in realtà porta molta malinconia.
0: Ma perché l'amore è sempre un po' legato allo struggimento, diciamo, proprio dai tempi antichissimi si parlava di Eros e Pathos, comunque la passione, soprattutto quando l'amore è passione anche, è sempre legato a una certa forma di sofferenza, più che altro perché, come dicevamo, è uscire un po' anche da se stessi. Quindi mettersi in gioco e lasciare esposte le proprie fragilità, e questo non è sempre facile. Spesso nei rapporti affettivi si è più sensibili, si è più suscettibili ad ogni cosa, e quindi è più facile ferirsi, però anche rimarginare a volte le ferite si può, e quindi
1: sì,
0: si va avanti, perché l'amore poi è una forza più grande di tutto.
1: Sì,
0: e anzi, a volte anche piccole ferite servono a dare quella, a farti riflettere su alcune cose, a farti crescere,
1: farti capire anche che sei vivo e hai il potere di scegliere nel bene e anche nel male, a volte che ci facciamo anche del male da soli, però a volte, come hai detto tu, è per proteggerci e questo istinto alla fine lo capiamo dopo, uno si deve preservare anche, e certe volte l'amore ci fa uscire molto da noi e non non lo so,
0: ma poi si ritorna e usciamo da noi per poi ritornare a noi più arricchiti dall'amore dell'altro che ci restituisce. E L'Unica, come ognuno di noi è unico per se stesso, per gli altri, e questa è la canzone che io vorrei dedicare a tutti gli innamorati, a tutti quelli che trovano in un'altra persona la propria e l'altrui unicità, e da questi due esseri unici si crea un noi, e noi auguriamo a tutte le coppie di vivere l'amore anche con i suoi alti e bassi, perché l'amore non è mai una favola veramente come si racconta, ma hai detto una cosa molto bella: a volte anche le ferite ti fanno sentire vivo, e quindi l'amore è soprattutto il motore della vita e delle nostre emozioni, e quindi è una fonte inesauribile di tutto quello che ci rende migliori.
1: Conviene sempre seguire l'amore, conviene sempre.
0: E seguiamo adesso Gabriele Esposito e L'Unica. Grazie Gabriele, grazie di essere stato qui con noi.
1: Grazie.
0: E di esserti aperto così tanto. Anzi, scusami se ogni tanto sono
1: no, anzi, da troppo del permesso che preferisco.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Buon San Valentino a tutti.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

e riavolano paradiso, stella luce e angelo all'inferno, a pioggia o freddo quando io mi sa gusto, a luce sole

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

due zuccoli lo pera e capillo lungo. Sto corpo m'ha tradito, sto corpo m'ha fama, i femmine mi sento, pure pa' gente, un'attrice d'otriata.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiacchierare. Facciamo gli altri fazzoletti e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate un fazzoletto. Hai ma saluto a Ettore De Muro, compagnia russa, tutto quanto, così. E cantate a festa a me. Prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

canon den nan le da a stalin antologia da madiamma na baba come faccio a apparire come faccio a voi scannare.

nell'età, Pascalina la velocia, camma chiamma la papa. Come faccio a parire? Come faccio a vescannare?

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Tengo una storia da raccontare.

che resta fa la cosa giusta. Quando è una giornata non basta, aiutata e persa.

luce la sera. Cerco la stella.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

まんまと。まんまと。

0: Mammato!
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Tutta caccia da callucca cercando speranza, può trovare in un cesi se rompe l'anima che me la giustiniscione. Tengo sud con sola capriccia cercando una chance, può trovare una scusa sti fabbriche nebbia maranna fiducia mo fuia.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e non voglio uno qua camisa nuova, canto perché

non puoi lottare, ma puoi imparare soltanto ad amare. Con semplicità bastano pane, vino e parole.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio.

ancora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. È una puntata speciale dedicata a tutti gli innamorati, a chi lo è già da una vita, a chi lo è da un giorno e anche a chi sta ancora cercando quell'amore capace di restare per sempre. Nella giornata di domani, la più romantica dell'anno, celebriamo i sentimenti autentici, quelli che resistono al tempo, alle distanze e soprattutto anche alle paure, e lo facciamo con un artista che dell'amore ha fatto la sua lingua madre, intrecciando tradizione napoletana e sonorità contemporanee in quello che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica, il sound Neupolitan. Sul palco del teatro Lendi di Sant'Arpino, Gabriele Esposito, nella serata degli innamorati, porterà in scena Psemp, note di un amore che resta, uno spettacolo che è molto più di un concerto, è un viaggio emozionale tra musiche, parole, teatro e danza. Dopo il sold out di Napoli e Nocera, l'artista napoletano torna con una serata pensata proprio per San Valentino, tra sorprese, momenti intimi e nuove sfumature dei suoi brani più amati. E non solo, sarà anche l'occasione per scoprire in anteprima il suo nuovo singolo, che si intitola appunto Per Sempre, che anticipa l'EP in uscita in primavera. Un ritorno a una cantabilità più intima e sentimentale per raccontare ciò che resta quando tutto cambia, l'amore vero che non finisce mai. Gabriele Esposito è considerato una delle voci più promettenti della scena musicale napoletana, amatissimo dalla generazione Z, ma capace di essere trasversale, di parlare a tutte le generazioni. Oggi sarà con noi per raccontarsi, parlerà di musica, le emozioni che vive sul palco, ma soprattutto questa sua capacità di entrare in empatia col pubblico, di amare la strada, di amare il contatto diretto, e parlerà soprattutto anche di come vive lui personalmente l'amore, perché non sempre chi è capace di scrivere grandi canzoni poi riesce con la stessa facilità ad esprimere i suoi sentimenti nella vita privata. Insieme scopriremo come vive l'amore Gabriele Esposito. Allora restate con noi, come si dice, accendete il cuore, alzate il volume, questa è una puntata speciale dedicata a chi crede ancora nell'amore per sempre.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era Che Lalla di Gabriele Esposito, che è qui con noi oggi in studio. Ciao Gabriele, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: Noi siamo felicissimi di iniziare proprio con te e di anticipare la giornata di domani, che è la giornata degli innamorati, dedicata all'amore. E tu dell'amore ne hai sempre parlato nella maniera migliore, quella più autentica, sincera, senza tanti fronzoli, però come si dice, con sostanza, di chi ha il cuore davvero. Come è iniziata questa tua passione per la musica, ma soprattutto anche questa tua capacità di scrivere e di parlare dell'amore in una maniera così intensa?
1: Allora, io ho iniziato a suonare che avevo 12 anni. Mio padre era un musicista pianista, quindi si è sempre ispirato tanta musica a casa, mi ha trasmesso tutto il DNA e tutto l'amore per la musica. Però appunto non ho preso il piano, anche se lo suonicchiavo e lo suono tuttora, ma la chitarra è stato insomma il mio amore. L'ho presa da mia zia che la teneva lì abbandonata e ho iniziato a suonare. Tuttora suono, diciamo, da imparato con internet, da autodidatta, emulando anche, diciamo, i miei idoli e le canzoni che mi piacevano. Dopodiché la scrittura è arrivata dopo. Ho iniziato a scrivere in inglese all'età di 17 anni, 18 anni, che i miei ascolti erano 90% in inglese, e ho cantato prevalentemente sì d'amore sicuramente, per poi arrivare al napoletano, che è stato un naturale passaggio, proprio perché mi sono ritrovato chiaramente a guardarmi nello specchio e a dire: io parlo così, mi chiamo Gabriele Esposito, quindi cognome napoletanissimo, e fondamentalmente è un modo più sincero, più veritiero di dire le cose, cioè dirle nella mia lingua, e quindi il napoletano è stato un po' un ritorno alle radici, anche perché è una cosa che io non dico che scappa

0: faccio, che sia la musica o altre cose, a un certo punto le radici escono fuori. E quindi ho trovato la mia chiave nella scrittura in napoletano, anche grazie a un carissimo amico con cui ho scritto svariate canzoni, che si chiama Alexander Manzo Armo One, che mi ha dato veramente una grande mano a inquadrarmi in quel senso là. E sono le persone giuste, così come le persone che ti stanno intorno, anche extra lavorative, ma in questo caso un buon produttore o autore, quello che sia, con lui
1: che ha creduto in te, ha saputo tradurre,
0: sì, soprattutto cacciar fuori quello che già è in te, e quella è la verità di cui sono troppo troppo contento, insomma, in questi anni, perché poi sono riuscito a mantenere anche il mio approccio che avevo con l'inglese, che col napoletano, avendo una lingua molto ritmica, come con le chiuse, molte parole vengono chiuse con le consonanti, sono rimasto, diciamo, con quel suono lì, però con una parola chiaramente diversa, perché gli inglesi sono anche molto più pragmatici. Infatti i miei brani in inglese, i testi erano anche più pragmatici. Ricordo Limits, che portai a X Factor, che diceva "Don't tell me that it's over, stay until I'm sober, I don't wanna know", che significa tipo "non dirmi che è finita, resta finché sono sobrio". Però in inglese è più un fatto di sonorità e di semplicità, dice succede questo. Invece nel napoletano c'è un discorso molto di immagini, di metafore.
1: Beh, il napoletano è un po' filoso e quindi molto spesso parla anche per metafore. Poi tu sei appunto così naturale che ogni cosa artificiosa sarebbe stata fuori dal tuo modo di essere. Sì, quindi no, parlare in napoletano è la forma più naturale, anche se vediamo che parli perfettamente in italiano, però il napoletano è qualcosa che, come hai detto tu, ha a che fare con le origini. Parlavi anche dell'inglese, ma quando ti sei innamorato per le prime volte, quando pensi all'amore, a che canzone pensi?
0: Ma in realtà diciamo che forse maggiormente ho sempre...
1: Qual è la prima canzone con cui ti sei innamorato?
0: Ma ricordo un brano di Ed Sheeran, Primo Amore, tutto quanto, che si chiama Tenerife Sea, che è un brano di Ed Sheeran, il secondo disco di Ed Sheeran, è questo brano molto romantico. Però in linea di massima gli ascolti che ho, e quando penso all'amore, tutto quanto, è sempre qualcosa di... cioè musica un po' anche indie, non dico triste, però con una vena sempre malinconica, c'è sempre questa malinconia presente. E uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, se non il mio preferito a livello di vibrazioni, si chiama Sweet Disposition dei Temper Trap, e quello che fa Sweet Disposition, tum tum tum tum tum tum tum tum, che è un pezzo storico di una ventina di anni fa. E sai, quando sono andato a vedere poi il testo, perché sono sempre stato prima musica, poi testo, poi alla fine ti ritrovi che molto spesso, anche quando scrivo la stessa cosa, cioè il testo e la musica poi in qualche modo
1: sono una cosa sola.
0: Sì, hanno lo stesso colore. E questo è uno dei miei brani preferiti, perché dice una cosa bellissima, che Sweet Disposition sarebbe questa predisposizione dolce. Cioè lui parla di, nel pezzo parla di momenti, risate, e parla di una gioventù che sta proprio nel predisporsi a tutte queste cose dolcemente, che fanno parte poi della vita e ci rendono giovani sempre. E quindi è quella gioventù eterna interiore che ci predispone anche all'amore, poi alla fine.

0: E questo invece era Aretha No Pensiero del 2023, che fa parte poi del tuo secondo EP Akkordamsh volume 1, e siamo in attesa del volume 2.
1: So. Eh sì, sta arrivando finalmente, e si chiuderà un po' un cerchio per me, perché anche la maniera in cui ho deciso di rilasciare i brani del volume 1 e del volume 2 sono come quando accordi uno strumento, cioè fai una corda alla volta. Io ho fatto un pezzo alla volta, un singolo alla volta, perché è una grande raccolta di momenti che, insomma, mentre trovo la mia strada musicale, insomma, un concept album è un album un po' più, diciamo, coerente dall'inizio, questa mia maniera di rilasciare i brani è proprio come a dire: mi sto accordando intanto anch'io attraverso dei singoli, dei brani. Quindi è questo un po' il discorso, e chiuderà il cerchio con il volume 2 a breve, veramente fra qualche mese. E tra l'altro poi tra poco uscirà il mio nuovo singolo.
0: E noi lo aspettiamo con ansia, anche perché ogni tua uscita è un grande successo, sempre, sempre più planetario, milioni di fan, di follower, di persone che ti cercano, proprio forse anche perché questa tua immediatezza, capacità di parlare ai cuori, all'anima, senza nessun filtro.
1: Grazie, spero che ogni passo, io poi sto sperimentando, quindi vedere che comunque anche delle cose diverse vengono prese bene significa tanto. Ad esempio l'ultimo singolo, che là ho visto che mi hanno fatto un sacco di coreografie, diciamo la maggior parte dei miei pezzi sono ballad, quindi faccio un pezzo più movimentato e succedono tante cose diverse, e dico quanto si può sperimentare e quanto a volte dobbiamo anche osare, no? E fare delle cose diverse.
0: Il tuo tour, di cui farà parte lo spettacolo di domani, che sarà al Teatro Lendi di Sant'Arpino in provincia di Caserta, una serata speciale dedicata agli innamorati, ma non solo, o meglio a tutti quelli che sono innamorati di una persona o della vita, dell'amore, innamorati dell'amore, perché come dici tu è una fiamma, è qualcosa che non finisce mai, che ti rende eternamente giovani. Aretha No Pensiero, quanto in realtà Gabriele Esposito poi nella vita è capace di tirar fuori tutto questo romanticismo, e chi scrive cose così belle poi è capace anche di dirle?
1: Non sempre, ma penso sia proprio il paradosso, diciamo, di avere una necessità di espressione, che se riuscissi a dire o a essere in un certo modo sempre, probabilmente... sono ricordato questa frase, mi è passato dalla testa un caro amico che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, era un cantautore molto giovane, si chiama Michele, e diceva questa frase, la disse ad amici, quando stava, dice: non posso mai dimenticare. C'era un professore che criticava il fatto che lui era triste nelle canzoni, e diceva: ma è una bella giornata, io esco e c'è il sole, esco a farmi una passeggiata e magari non scrivo la canzone. E questa cosa per dire che è proprio quella necessità di espressione, di non saper dire, esprimere certi sentimenti grandi che senti, volerli mettere in un brano, dove c'è un'alchimia, dove c'è un qualcosa che, ecco, come per sempre, va oltre il tempo, va oltre il tangibile. E quindi questa è una cosa che mi interessa molto in generale, proprio della musica, oltrepassare proprio questioni di spazio e di tempo, così come nella Aretha No Pensiero dice: troppo spazio e poco tempo.
0: Questo è vero, anche voi giovani, tu sei giovanissimo, correte sempre, noi abbiamo tanti computer, tante cose che dovrebbero renderci la vita più facile, invece sembra che in qualche modo ce la complichino, o comunque che ci portino a dover fare sempre tantissimo. E quindi non so, molto spesso già da giovanissimi si vive quest'ansia da prestazione o quest'ansia di dover fare chissà quante cose anche in un brevissimo tempo. Invece le emozioni, così come l'arte, a volte ha bisogno di tempo, di pensiero, di riflessione.
1: Sì, proprio di una lentezza emotiva che adesso manca. Viviamo tutti delle vite troppo velocizzate. Io sono di questa generazione che è a cavallo fra la Gen Z e i Millennials. Si chiama Zillennials, che sono tra i 96 e i 99, una cosa del genere. E ho avuto comunque una prospettiva interessante su questo cambio tecnologico, poiché ho vissuto tanti piccoli grandi passaggi, soprattutto nei servizi di comunicazione. Ricordo quando ero in prima liceo, arriva WhatsApp, che comunque WhatsApp significa essere sempre reperibili. Mi ricordo, fanno sto gruppo della classe, io dico: ma com'è? Allora io mo devo stare sempre, cioè prima aprivi al massimo il computer, Facebook, aprivi in quel momento il computer e rispondevi ai messaggi. E là mi ricordo mi scattò una cosa in testa, a dire: io dovrei essere sempre reperibile, ma perché? cioè a rispondere a ogni cosa che uno scrive.
0: Infatti la sensazione che, scusami, che si ha da chi ti vive da fuori, che comunque questo non ti tange più di tanto, nel senso che tu sei uno dei pochi che riesce a prendersi comunque i suoi spazi, a prendere le cose sul serio, a non avere quest'ansia né da prestazione né da social, eppure ogni cosa che esce dalle tue mani, dalla tua chitarra, dalla tua voce, alla fine ha un successo immediato e virale.
1: No, diciamo che prendo il bello di queste situazioni qui, perché comunque anche quel musicista medio è una persona che vuole capire di quello che gli sta intorno, è anche un po' sociologo, quindi sicuramente una ricerca musicale abbinata ad una possibilità di entrare in un contenitore come quello dei social e guardarsi intorno, entrare lì e dire ci sono persone così, persone colà, persone che fanno questo, persone che fanno quell'altro, se lo prendi bene riesci anche a captare, a intercettare, ma che è stato sempre poi parte di me, perché poi alla fine la persona, così come scendi in strada, mo ci vuole con la chitarra in strada e empatizzi insomma con la gente, quella capacità anche sui social, nel senso guardandoti intorno e avendo una percezione di quello che, a parte che può piacere, perché quello è una cosa che pochi ti danno, nel senso dei musicisti, ma alla fine un artista vuole sempre, la sintesi è importante, e per sintetizzare devi raccogliere tante informazioni per piacere veramente, però non è un piacere in un senso di faccio quello che va, è proprio capisco il mio ruolo in questa storia, in questo momento storico, e quello che io posso dare a queste persone e quello che sento che potrebbe essere veramente necessario, soprattutto in questo momento storico dove c'è una carenza appunto di certo tipo di sentimento, di passione, di amore proprio verso il prossimo e tutto quanto. Quindi prendo tutto quanto e poi cerco di sintetizzarlo in una melodia, e quindi ci sono tanti ascolti, tante parole che leggi, tanti libri, tante. Quindi questo è lo studio, e secondo me lo social può essere un buono strumento, ma ci sono troppe persone che poi fanno le cose dal social, per il social, anche nella musica, e quindi rimane lì. E io personalmente ho dovuto attraversare tanti step con un certo tipo di alchimia, trasformare tra virgolette quelle cose che facevo e renderle sempre più serie e utili a, diciamo, a me, a chi le ascolta, per non fare una cosa così.

0: Si m'innamora di Gabriele Esposito, che ha i nostri microfoni di diretta live. Allora, se mi innamoro, e tu puoi dire che sei innamorato in questo momento? No? Siamo un po' indiscreti, vogliamo entrare un po' nella tua privacy, se ce lo vuoi raccontare.
1: Ma mi riappello alle parole scritte in passato. Ci sono delle ombre, no? A volte, soprattutto quando c'è qualcosa di importante in ballo come l'amore. In questo caso è sempre quel sintomo di paranoia, no? Dici, si manna amore, cagna vita mia, ma c'è imparato come si fa a soffrire, che paranoia. E diciamo che sono in questa fase dove mi sto disimparando a vivere con le paranoie e a essere un po' più...
0: Stai prendendo coraggio, sì, ti stai mettendo in gioco.
1: Concreto, lasciami andare al concreto, a un amore concreto che...
0: Perché secondo te si ha così paura dell'amore?
1: Perché penso che validando un certo tipo di sentimento, di amore, devi forse renderti conto e affrontare anche tutto l'altro, va a attivare anche secondo me una parte di dolore che uno non vuole vedere, legato a tanti ambienti, diciamo, della propria emotività. Però secondo me è quello, perché poi è un catalizzatore di tutto. Quindi
0: paura un po' di perdersi.
1: Sì, l'amore stesso ti richiede questo, di renderti completamente vulnerabile, di buttarti, ma soprattutto di... Però a volte non si riesce bene proprio perché non individuiamo noi dove siamo, e quindi quel cacciarlo fuori totalmente ciò che siamo non lo riusciamo a fare a volte perché...
0: Una forma di autoprotezione forse.
1: Sì, esattamente, esattamente. Quindi questa cosa qui devo dire che nell'ultimo periodo la sto affrontando molto, perché a un certo punto penso sia volontà di tutti quanti liberarsi da un certo tipo di sofferenza che ci accompagnerà sempre, perché purtroppo l'essere umano avrà sempre quel...
0: Come diceva Totò, la felicità sono attimi di dimenticanza.
1: Almeno uno si predispone per acchiappare tutto quello e soprattutto non aver paura di affrontare ciò che uno ha dentro, la possibilità di essere se stessi. Quella è la cosa, che magari a volte arriva un amore, arriva una cosa e noi non siamo, non dico pronti, però non ci troviamo dentro, quindi però... Un amore può essere anche motivo di ricerca in quel senso là.
0: E anche di superare se stessi, di rispecchiarsi nell'altro e quindi di avere un mondo più completo di emozioni, un mondo a 360 gradi.
1: Assolutamente, anche perché attraverso l'altro poi io personalmente ho passato dei momenti in cui mi sono isolato più di quello che potevo, cioè nel senso che alla fine non è mai una questione di isolamento quando dici pure voglio trovarmi, voglio stare da solo, ma non è così. Cioè l'isolamento è una cosa, stare con se stessi è un'altra. Isolarsi significa anche isolarsi da se stesso, e devo dirti che nell'ultimo anno, insomma, avevo accumulato secondo me tante cose, anche perché mi sono cambiate tante cose in poco tempo, anche con questa esposizione.
0: Forse infatti lo dicevi l'ultima volta che sei venuto qui, che anche questo grande successo immediato un po' ti aveva destabilizzato, quindi avevi bisogno di centrarti di nuovo.
1: Sì, lasci da parte delle cose che poi pensi non siano necessarie, piccole parti di te, e poi in realtà sono quelle le parti importanti, il tuo modo di vivere le emozioni, amare. Anche ultimamente notavo, ero andato in strada per promuovere questa data di San Valentino al Teatro Lendi, e il giorno dopo mi sentivo emotivamente drenato, perché quando faccio una cosa così comunque mi do, e serve del tempo, dei modi per individuarlo, per capire che tu sei fatto così, non puoi lasciarti indietro perché devi fare il prossimo pezzo, il prossimo concerto, la prossima intervista, quello che è. Il tuo centro viene prima di tutto, soprattutto poi alla fine è importante non le cose che fai e tutto quanto, ma è importante che dentro stai in contatto con te stesso e sei al centro delle cose che fai e sei presente. Insomma, questo ho fatto quest'anno, mi sono un po' ricentrato. E questo,
0: ma si avverte, sai, si avverte moltissimo. Ed è bello, cioè proprio anche dallo sguardo che hai si vede che sei sereno, e io penso che questo sia anche la tua forza e anche il motivo per cui tanti giovani si riconoscano in te. Perché così come in amore chi è dipendente a volte allontana, l'altro, così anche chi è alla ricerca spasmodica del successo in qualche modo diventa anche respingente o non sempre autentico. Invece si percepisce che tu cerchi qualcosa di valore che parte soprattutto da te, che sei centrato, che poi se il successo arriva ben venga, ma non è quello il tuo unico obiettivo nella vita, e forse anche per questo gli altri sentono in te questa serenità o questa capacità di essere dentro, perché ci sei sui social, sei dappertutto, però sai anche stare da solo con te stesso, e questo forse è quello che vorrebbero tutti, a volte non sempre ci riescono.
1: Un artista deve dare una prospettiva di vita, deve dire quello è Gabriele e vive in questa maniera, poi lascia stare che il pezzo può essere A, B, C, D, però mi lego a quel sentimento di vita. Ci sono amici, quando li vedi ti fanno stare in dei mood più che in altro, stessa cosa è la musica, quando ascolti un artista ti dà una sensazione o un'altra, e cerco di riportare in musica poi questa prospettiva di vita, questo sentimento, e ancora di più forse questo momento riesco a vedere anche tanti freni che mi sono dato, perché poi è dietro l'angolo, soprattutto se ecco dentro non hai risolto delle cose, rimani abbastanza vulnerabile a ansie e paranoie del mondo circostante, che può essere una persona più o meno vicina che ti dice no, ma questa cosa tu dovresti fare così, colà.
0: E diciamo, tu ascolti consigli o segui più il tuo io interiore?
1: Ma il fatto è che quando il tuo interiore non sta centrato puoi seguire anche consigli sbagliati, andare dove tira il vento. A me è capitato, devo ammetterlo, e adesso vedo proprio che non sei rimpiazzabile, cioè quello che è il tuo sentire è qualcosa che a volte manca a te, devi dare delle spiegazioni, devi seguirlo nelle decisioni.
0: Riemann direbbe il tuo daimon interiore.
1: Daimon, esatto, infatti stavo leggendo Il codice dell'anima.
0: Dell'anima, è uno dei miei libri preferiti.
1: È bellissimo. E infatti questo è il discorso, ritrovare proprio questa cosa qua, ma questa fiducia, perché a me personalmente quello che mi ha portato avanti sempre è una grande fiducia in me stesso, in una certa parte di me stesso. Proprio ieri sentivo al Super Bowl Bad Bunny, che diceva mentre cantava: se io sono qui è perché qui al Super Bowl, lui è di Puerto Rico, ho detto perché, io semplicemente ho creduto in me stesso, lo diceva durante l'esibizione. E a volte ci sono anche persone, diciamo il mondo esterno, che quando percepiscono che tu credi in te stesso e una certa fede, che ad altri può risultare a volte anche antipatica, soprattutto se magari nei modi di avere a che fare puoi risultare, non dico presuntuoso, però sicuro, dici guarda che la cosa, si sente questa cosa. Se tu non sei centrato, l'altro dice vabbè, ma tu pensi a te, oppure sei, capito, e non ascolti l'altro. In realtà è proprio il contrario, cioè quello che viene da un'intuizione perché intuisco il mondo circostante, e poi certo devi ascoltare, non è che ti devi chiudere, però
0: no, diciamo
1: deve
0: che uno
1: passare
0: deve,
1: per sì, te, devi essere il filtro.
0: Cioè uno deve ascoltare anche gli altri, sentire i pareri degli altri, però poi a decidere devi essere solo te, con te stesso, con quello che senti dentro.
1: Sì, perché poi niente, nessuno può rimpiazzare quella cosa lì, e questa fiducia, diciamo che poi la vita ti mette alla prova, può venire compromessa più o meno da delle cose, ma io credo fortemente, e adesso lo credo ancora di più, che sia proprio un processo necessario che ti vengano delle cose contro per testare la tua perseveranza, la tua tenacia, e credo in un ritorno che sia ancora più forte, proprio perché ti rendi conto quando vai giù o ti lasci andare giù in quel senso là, ti rendi conto che così come ti sei lasciato andare giù dipende sempre e solo esclusivamente da te. Poi la magia, le canzoni, cioè tutta condivisione, ma senza di te, senza che ti percepisci, non succede niente. Quindi questa lezione per me è stata molto importante, cioè vedere quanto non puoi sostituire con il resto quello che senti dentro, quello che vuoi fare, perché poi anche il desiderio, come lo spieghi? Cioè tu ti svegli una mattina, ti senti di fare una cosa, ti senti di fare una scelta, perché? Perché lo senti, perché ti muovi con sentimento e non...
0: Perché in quel momento anche la tua indole dice che devi andare in quella direzione. Anche i sogni a volte sono importanti, sì, perché rivelano tanto di noi stessi e delle nostre aspirazioni più intime.
1: I sogni sono molto molto importanti, analizzarli io sempre cerco.
0: E andiamo avanti con un altro brano, Terripiglio.
1: Yeah. Fuori sempre male tempo,
2: magari ce la fa. Mi è salato per esempio e non potevo parlare. Le cose che mi hai fatto ancora io penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

Prove con me insieme. Ma mi scassate in mano a forza stringere. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te mardassi sta con te.

0: E questo era Tarripiglia di Gabriele Esposito. Guarda, io sono contentissima perché ti stai raccontando in una maniera molto autentica e penso che per tutti gli ascoltatori, soprattutto per i giovani che si riconoscano in te, trovano in te tanta, tanta fiducia e tanta forza anche per andare sempre avanti ogni giorno, perché poi la vita è una ruota, ci sono momenti in cui raggiungi il massimo, momenti che devi ricominciare, però anche ricominciare non è tanto male perché a volte ti porta anche nuovi stimoli. Però quello che hai detto è una cosa fondamentale, quella della resistenza, perché dove c'è la perseveranza molto spesso vince persino il talento, perché tanti che hanno talento però che si abbattono alla prima difficoltà non riescono ad arrivare dove chi insomma ci crede e si mette costantemente in gioco e si rinnova sempre. Domani 14 alle 21 Teatro Lendi di Sant'Arpino in provincia di Caserta, giornata dedicata agli innamorati, ma so che sarà una giornata molto speciale in cui non solo rivisiterai tutti i tuoi brani anche a volte in una chiave un po' nuova con la tua band storica, però ci sarà anche una sorta di recita, insomma ci saranno varie sorprese. Vuoi anticiparci qualcosa?
1: Sì, è lo spettacolo più ricco che ho fatto fino ad adesso, è la dimensione più bella anche per me, per la mia musica, per il mio modo di comunicare le emozioni. E ci saranno dei ballerini che insomma più sul mood di arti performative, quindi numeri così. C'è il contributo di Biagio Manna, con cui ho scritto anche parte dello spettacolo. Biagio poi reciterà. Poi c'è qualche spoiler in realtà. Qualche spoiler del nuovo disco di Accordamoci volume 2 e anche del prossimo singolo che si chiamerà proprio come lo spettacolo Posto Sempre.
0: Che ormai è proprio un mini tour che è già iniziato al Teatro San Nazaro a dicembre, dove so che è stato un successone proprio.
1: Sì, un sold out, aspettando veramente.
0: Subito, neanche ha aperto il botteghino che subito sono esauriti tutti i posti. Anche a Salerno, a Nocera Inferiore.
1: Nocera Inferiore, al Teatro Sala Roma, adesso il Lendi. E a breve annuncerò un'altra data che vi anticipo qui, anche perché la annuncerò proprio nei prossimi giorni, che è il 22 aprile al Teatro Troisi a Fuorigrotta.
0: Ah, quindi ritorno a Napoli
1: per chiudere questo cerchio. Insomma, sarà ed è stato, perché già vorrei finire. È un mini tour che mi lancia insomma in quello che poi voglio fare ancora più con sostanza, con molte più date, però dovevo tastare il territorio. E poi in estate chiaramente sarò in giro a promuovere il nuovo EP e a suonare, perché si suona, faccio questo e voi alla
0: fine. Quando tu proprio nasci live, nasci, sì. Appunto hai detto prima via Scarlatti, come si intitolava tra l'altro il tuo primo EP, questo bisogno di avere un contatto e una verifica costante con il tuo pubblico, questo dialogare sempre intensamente, molto da vicino.
1: Sì, nasce così il mio percorso e infatti tra le mie volontà c'è questa cosa quest'estate, oltre al tour diciamo ufficiale con la band, sto pensando di organizzare qualcosa che mi riporti anche un po' ai vecchi tempi, quindi qualcosa che ha a che fare con la strada, però non dico ancora niente perché siamo diciamo fase di brainstorming, però mi piacerebbe tanto perché è una dimensione che non apprezzo ed è
0: quello
1: qualcosa
0: che restituisce subito anche l'entusiasmo di quello che stai facendo.
1: Sì, che poi molte volte poi dici ok, questa cosa la devi giustificare in qualche modo, sai, legandola a qualcosa che è il disco, questo. Alla fine io suono, cioè se io domani, come ho fatto ultimamente, ecco, sì, ho promosso la data all'Endi, ma alla fine posso andare ogni giorno in strada e fare anche un tour in strada, fare insieme a tutto il percorso, diciamo, discografico, se un brano va bene, va meno bene, nulla ti vieta di fare quella cosa là. E devo dire che qualche frenuccio, anche perché le cose sul tavolo erano tante, magari qualche suonata in strada in più me la sarei dovuta fare, proprio per ricordarmi un attimo di certe cose, però adesso
0: in realtà tu sei anche uno spirito libero, quindi forse stare troppo nelle forme questo ti sta stretto.
1: Sì. Il discorso di prima è che magari partiva la vocina dentro di me, voglio fare sta cosa, voglio fare un tour in strada, e poi c'erano voci non mie ma di ansie, paranoie, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Però maggio pensavo a fare questo in un certo modo perché già fa questo, oppure dovrei fare questo. Quando poi non è così. Certo, devi avere a un certo momento un certo tipo di disciplina, forma, ma non puoi per quella forma disciplina che mettere da parte te, soprattutto in un lavoro così guidato da un istinto e da una visione che non ha direzione precisa, che io mi posso svegliare domani e non lo so il disco che farò domani, la canzone che scrivo, posso solo vivere le mie emozioni giorno dopo giorno, far fede insomma a quello che sento e portarla avanti, non lo so.
0: È bello perché anche nel tuo cambiare, nel tuo evolvere sia come uomo che come artista è molto bello perché c'è sempre una certa coerenza, il non dimenticare mai da dove sei partito, sì, e mantenere questo filo conduttore in tutto ciò che fai. Proprio in questi giorni stavo vedendo anche su Instagram, girava un reel in cui diceva: è più importante raggiungere l'obiettivo o il percorso? E c'è un Brad Pitt che ricorda che la cosa più importante è la compagnia, e questo si percepisce molto anche da te.
1: Assolutamente. Poi c'è anche l'altro lato, che è sempre
0: il bisogno poi di chiudersi anche ogni tanto in se stesso e trovare.
1: Sì, bisogna capire anche quando stai dando troppo spazio e importanza all'altro, quando magari è una cosa. A volte dobbiamo prendere anche delle decisioni difficili, quella è la verità. Ed è lì che poi, se non si sblocca un tassello, la dici, allora forse quello. Parlo di karma, però è proprio la mia sfida è quella, saper dire no, e quando che a un certo punto
0: gli altri devono essere un arricchimento, non un disperdersi.
1: Sì, quindi sì, e a volte, cioè, crescendo incontri delle parti di te proprio, dici, oh, ma forse io sono perseverante, questo, quell'altro, ho fatto questo e l'altro, ma se non imparo mo ci vuole a dire di no, o anche a cambiare o tagliare addirittura dei rapporti o delle collaborazioni in un certo momento, finisce che la tua cosa non si espande, perché magari, come hai detto tu, la compagnia, cioè ho sempre dato un'importanza centrale in quello, però
0: ci deve essere una compagnia luminosa che ti arricchisce. Ci sono anche tante persone che assorbono la tua energia, sì, quindi bisogna anche imparare, come dire, a sfrondare piano piano anche le persone che ti accompagnano lungo il percorso. E questo non vuol dire essere un voltagabbana, è anche la vita che evolve, quindi alcune cose bisogna necessariamente lasciarle andare per poterne accogliere di nuove. Anche noi siamo a volte come dei computer, no? Alla fine a un certo punto i file sono stracolmi, bisogna un po' liberare.
1: Sì, assolutamente. Ma il database proprio pieno.
0: Bisogna dare anche spazio. Allora, chiudiamo, stiamo parlando di San Valentino, stiamo parlando d'amore. Un'ultima domanda. Tu come ti definiresti? Come vivi l'amore? Hai detto prima che molto spesso sei legato a momenti di malinconia, di nostalgia, ma ti definiresti un romantico? Come vivi il romanticismo? Ti imbarazza? Ti piace? Adesso per San Valentino cosa faresti per la tua fidanzata? Cosa vuoi organizzare? Sarai impegnato chiaramente con questo concerto. Però prima o dopo, durante... O se avessi la serata libera, cosa avresti fatto?
1: Allora, se avessi avuto la serata libera, no, sarei andato fuori, nel senso fuori Napoli. Cioè, penso che la cosa
0: il viaggio
1: sia la cosa più preziosa che si può condividere, sono dei momenti parte da soli, ma il viaggio è una cosa che insomma rimane per sempre. E poi non so, cioè alla fine sono un ragazzo abbastanza semplice, mi piace mangiare, assaggiare cose diverse insieme a lei, mi piace girare e incuriosirmi, insomma, condividere questo viaggio sia metaforico sia nella senza. Quindi sì, se non ci fosse stata magari la giornata così del concerto, sarei andato fuori, oppure niente, questo. Poi alla fine magari non sono un romantico canonico, ma meglio così, perché sempre ci sta uno dei miei film preferiti, se non il mio film preferito, 500 giorni insieme, dove lui lavora in una azienda di produzione di bigliettini di auguri o romantici, e lui, quando gli viene spezzato il cuore, fa tutta questa critica alle frasi che vengono scritte da questi qui, perché qui le frasi che vengono scritte su tutti, non dico i baci perugina, perché anche i baci hanno le frasi di autori anche di un certo spessore, però quelle che leggiamo, diciamo, in generale dell'amore, quelle che vengono definite romantiche, non portano con loro magari spesso la complessità di certe emozioni. quindi preferisco essere un romantico diverso e anche
0: con i gesti più che con le parole, anche se poi con le parole lavori anche tanto bene, sai trovare parole bellissime, per diciamo che poi le trasferisci nella musica.
1: Sì.
0: Forse è la tua miglior forma espressiva.
1: Assolutamente. E magari, come dice Troisi, la poesia non è di chi la scrive, ma di chi
0: la legge.
1: Sì, a chi gli serve proprio.
0: A chi gli serve, sì. È vero, sì, la poesia di chi gli serve, è vero.
1: E quindi a volte, anzi, cioè, quando scrivo è sempre un buttare fuori tutte queste cose accumulate e niente, il discorso è sono un romantico un po' diverso, non lo so,
0: un romantico moderno, diciamo, un romantico senza troppe smancerie, più di sostanza, più di gesti concreti.
1: Sì,
0: è quello. E pensi quanto sarà bello che le tue canzoni proprio in questo giorno saranno dedicate a tante persone, come l'ultimo che vogliamo ascoltare, che si intitola L'Unica. Quanti manderanno questa L'Unica?
1: Ma quella data che è uscita un po' di anni fa, cosa è successo? Che molte persone sto incontrando ultimamente mi dicono: a me mi ha dedicato L'Unica, ma ci siamo lasciati. Perché magari no. Però alla fine, certo, è un pezzo anche importante da dedicare, però è un pezzo che in realtà porta molta malinconia.
0: Ma perché l'amore è sempre un po' legato allo struggimento, diciamo, proprio dai tempi antichissimi si parlava di Eros e Pathos. Comunque la passione, soprattutto quando l'amore è passione, anche è sempre legato a una certa forma di sofferenza, più che altro perché, come dicevamo, è uscire un po' anche da se stessi. Quindi mettersi in gioco e lasciare esposte le proprie fragilità, e questo non è sempre facile. Spesso nei rapporti affettivi si è più sensibili, si è più suscettibili ad ogni cosa, e quindi è più facile ferirsi, però anche rimarginare a volte le ferite si può, e quindi
1: sì,
0: si va avanti, perché l'amore poi è una forza più grande di tutto.
1: Sì,
0: e anzi, a volte anche piccole ferite servono a dare a farti riflettere su alcune cose, a farti crescere,
1: farti capire anche che sei vivo e hai il potere di scegliere nel bene e anche nel male, a volte che ci facciamo anche del male da soli, però a volte, come hai detto tu, è per proteggerci e questo istinto alla fine lo capiamo dopo, uno si deve preservare anche, e certe volte l'amore non ci fa uscire molto da noi e
0: ma poi si ritorna e usciamo da noi per poi ritornare a noi più arricchiti dall'amore dell'altro che ci restituisce. E L'Unica, come ognuno di noi è unico per se stesso, per gli altri, e questa è la canzone che io vorrei dedicare a tutti gli innamorati, a tutti quelli che trovano in un'altra persona la propria e l'altrui unicità, e da questi due esseri unici si crea un noi, e noi auguriamo a tutte le coppie di vivere l'amore anche con i suoi alti e bassi, perché l'amore non è mai una favola veramente come si racconta, ma hai detto una cosa molto bella: a volte anche le ferite ti fanno sentire vivo, e quindi l'amore è soprattutto il motore della vita e delle nostre emozioni, e quindi è una fonte inesauribile di tutto quello che ci rende migliori.
1: Conviene sempre seguire l'amore, conviene sempre.
0: E seguiamo adesso Gabriele Esposito e L'Unica. Grazie Gabriele, grazie di essere stato qui con noi.
1: Grazie.
0: E di esserti aperto così tanto. Anzi, scusami se ogni tanto
1: visto che preferisco.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Buon San Valentino a tutti.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre. Si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Progevo Rati.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Ma ci ha cattato un camello! Ma

போய் சேர்ந்தோமா? ஒம்ம சேர்ந்தோம். அவனு Io cammino ogni notte, io cammino svariando, io non tengo mai sonno, non chiudo mai gli occhi e non bevo caffè. Sientamme vada cucca, sientamme vada cucca, una persiana che sbatte.

0: palline grigie, lo fosfato, bromotele, visionato, riduttivi, carbonato, borotocco, semellino, cataplasma, semolino, la costata, fiorentina, mortadella, due panini, con un mezzo, le trevine, un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Pigliate una pastiglia, senta me.
2: Oh, oddio, oh, mi sento male. Oh, gore.
1: Oh, oh, gore. Oh, gore mio. Oddio, oh, gore, ascolta, gore. Ascolta, senta il polso. Senta, una bella flebo, ecco, va così. Fa un po' meglio, un po' di riabilitazione. E uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei.

non ci arriva più. E mo che stamma a tavola insieme, ti dico ti amo e tu, tu non mo dici mai. E mo mo giuro.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita

Steve Casa era in petto supercarcere, Giovanna. Nata e cresciuta a Secondigliano, terza e cinque figlie di una bella famiglia, ma tutto quanto lo chiamavano Giovanna Palestino rindorione, perché Giovanna se luava che fia a quella magari in da stagione, a quando una volta era vista in da televisione un'operazione gli israeliani in dei territori e era pensata, oh, esagerata. Queste creature che votano il prete contro i carri armati e sventolano bannere e alluccano e corrono per non si fa scarpasià. Se una cosa che sta succedesse pure là di qua, io corresse annanza assieme a tutto quanto, Giovanna Palestino fu da inno combattente e non ci fossero soldati che mi potessero mantenere. A me, Giovanna Palestino, che manca i cellerini che ho postato ci fanno a me correre appresso. E appresso così Giovanna si immaginava mille imprese senza sapere che ci vanno ancora due strofe per diventare palestinese. Una mattina Giovanna scendette casa a pelle perché a pigliare una stecca e fumo rinde e vela. Ne era fatto manco 30 passi che verette e guardi in mezzo ai palazzi, un posto e blocco a via Bacù. E Giovanna pensai, vire tu. E come là da sera in da televisione a Palestina, che guardi che cane con l'israeliano che cerca una cocca assassina. E invece c'è sta solo un morto sparato in terra e la mamma loco vicina che chiagnesse di spera. La vita è nera, pensai ancora Giovanna camminando chiana, casa moro ogni mattina, che non è Secondigliana, è a Palestina. E allora pure io sono palestinese, perché pure per me la vita è un'impresa. Solo che Giovanna non sapeva la sorpresa. C'ho ancora una strofa per diventare palestinese. Succedette tutte cose all'intrasatta, così manca mezz'ora e scrivette sto finale brutto e sta storia 21 anni marginalità. A storia Giovanna Palestina che una bella mattina si scedai ingazzata, così senza motivo, stava solo esaurita, che manca più una canna se può fare Secondigliana e a piazza plebiscito si canta nel canzone, voi capite? Pensai Giovanna, no, voi non potete, che cazzo ne sapete? 21 anni in da una discoteca buffa e non sapevo perché, senza conoscere un DJ, ma mo venite, va bene a fare avere Giovanna Palestina a fine centro con me. Va già fasci e sovra la culo una a mano che vi incontro, così, senza manca un cazzo emotivo, come è successo a me per tutta la vita. Teneva sti pensieri, come li vogliamo definire? Poco edificanti. Giovanni aveva questi pensieri poco edificanti mentre si dirigeva al centro in motorino e così tra il rit. O posto e blocco che formavo, sicchiella, paletta, isse manca e beretta. E fui così, che se niente. Uno sbirro bastardo e assassino. Un po' più di legalità in una città che tutto sommato ha sempre bisogno di un poco più di legalità. Una grande botta retta a capo. E sorpresa. Giovanna, 21 anni, muretta. E al tempo stesso a diventare palestinese.

0: buono, no?
1: Chi cammina paga soia, non può mai arrugiolare.
2: E questa faccia affumogata la tuzia madrica.
1: La strigna col re, cammina e viene appresso a me.
2: Ecco uno può fare peccato.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Stan a finestra. Si guarda fora, te fa sempre avere io stessa no pensiera, solo che sta bozza fa che fora non te voglio affacciare. Signora, allora io vorrei

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

che scassa cocce, fanno sempre cane e gatte. La famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomanga a farlo apposta, faccio amore di nascosto.

questa storia se capisce, si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vire, sì che a pace se facette, tra montichi e cappelletti, tutto cosa si aggiustate e ci si

Julieta, a ca l'escaleta que voglia salir. I venga, te portes tu cora, que espanta que mora d'amora così. O te donga un bacetta, tu me dai un vas a me. Così di Julieta e Romeo, sfruttando le

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

마주 미술인 다사카 마주 미술인 다사카 나랑가디 미들리라 베지타 군주 테볼라디오 바나 군주 테볼라디오 바나

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissimo, emozione grandissima, complimenti veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fin da sta vita risperata, già da quando ero guaglione che ero sempre innamorata, senza sordere in da sacca ma con cuore in di scarpa, camminando

un'annura a stringeva una novella, una pardella tutta bianca, una pardella troppa bella in coppa, un filo sangue già c'è stava scritta franca e

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Pronto? No, non ci sto stasera. Lo so che ti ho detto che ci stavo, ma c'è stato un cambio di programma. Scusa, non può succedere. Dai, ma ci acchiappiamo qualche altro giorno, eh?

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Napoli, il suono della tradizione.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

faccia una persona, ritta e chiacchiarona, stessa finella, la faccia fa. Ma i son grash per res, ma ci me nasce un mess.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia non è venuta. E allora del proverbio, dicite me che ne è.

sabato senza sole come Giove. Carmela, te no coro in chiusa chiave, do bene mie, ce n'ha già dato

La verità non mi aspettava mai, e già, secondo te, i tenerli delle vestizie casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe l'amicizia.

sai perché? Perché se mette stuorna, o stuorna, alle mi son pazza tu. Veniva a fatica tutte le mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che din dall'officina guardavano con occhio e con passione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, ma disprezza

Shannon O'Yorn, the lad of the law, O Mala, the Fatim, the Sigiania, and Sherry Petta, and the boss of law. Motoric, nata cosa ancora, non dava andare a tu sino signore, perché si tu, ma dissono da sora, si capace di t'accatta all'onore. Tronchi riempa solo da tu mese, e a sora ma Maria sta lì a sposà, sino come distrutta che sta casa, distrugga la casa tua.

tine fa felice.

RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

sembra stessa vecchiarella, non lumini e va a picciare. Casarella con giulella, camma

una guardata, un sorriso, da parlare. S'attaccai in sti cori.

0: Mamma mia, belli mamma, raga, mi aiutate.
1: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era butato.
2: Mentre giocavo pallone.
0: Addo, fosse stato Cile se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugliato in coppa una scorza e banana.
3: Sono caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
3: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai trovare.
0: E perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
3: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non
0: ma
3: mi scuccia
0: te
3: più.
0: Ne dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
1: E ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
2: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
3: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli.
1: E se non sono accattato Napoli, venite a Villa Roma.
2: Qua Roma, che la meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
3: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma
3: sto
0: non
3: sto
0: signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
3: Ma che affumagliare, non metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
1: Ma quello parla delle capacità, della classe.
2: Parla della prestanza fisica.
3: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
1: Benissimo.
3: Ma avete squadriato buono?
2: Benissimo.
3: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
3: E allora siete cicate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussa.
0: Piaggi, tu ricevi? Può fare le giornate?
4: Sì.
0: La squadra nazionale, come facimmi più?
3: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostate maligno o si scende?
0: Ma

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mentre tu fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

gasos fa sornada. Ma s'ha de su la pietà mia. Ma ci ha fatto spassare, io ho dispendiato.

trovi nelle acque di Coroglio, sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, il portafoglio, di tre cose l'accettassi tutte e tre. Ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio cuore, scordassi Coroglio, e te ne vista solo il portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Venga, visto magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio. Ed essendo coniglio non posso sparare. Ma si va, visto?

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne sciatti con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica, tu potrai

banda, a 15 anni le una viola, a 20 le una rosa sullo stelo, a 25 è come un girasole.

una donna cerca il piecolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso dal